0: Poniamo, aspetta, aspetta. Sì. Nel Freaky Show vamo a poniamo questo tema per con onda. Amato!
1: Así es la ley.